0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Vive tu verano con Vive Radio.